0: Cortez ke mshoza a kontumele he mabedi ke ka mona ka mabenkeleng ke a gotla.
1: Ha o di pampiri seng a tshe ka kinsa mang? A setsa hao. A ditse captain. Sena ha se utlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka so Christeline a sengwantseng.
2: Mosadi ya neng a nthusa o mponse mohato ka mong. A dolo fa tsa sebetso ena ka ofela. Ka fumana tshelete ya ka potlako. Ntle le ho saina di pampiri tse ngata.
1: Etsa kopo online o join a Afrika Borwa a fetang 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla. Captain, ke mofani wa mokitlano wa semolao. Hona le dipehelo. Plan smart. Think captain.
3: Ha ho supermarket e cheapo feta you save ho bolelang hore o tla boloka holo di hlaisweng tseo di ratang ditlokontsa ka metla le tseding tsengata fumana 500 gram ya rama original 70% fat spread ka 24.99 le 10 kg ya Uprin super maize meal ka 69.99 fela di solo di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July se fose ke di solo tsena tse toma le tseding tsengata ha you save fela mo di jotsa meme di bitsang Nyane, kamisa.
4: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau, e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Katline tell how reke plan fela o fumana phumulo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chalet ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlubotsa bophelo ha ho tlatswe di forum sms le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Dumelang ke nna Karabo ba ntse ba ska Isaya ko di-social media platforms. Ko TikTok ke ngwanyana o ratang ditaba o tla reng e tla ke nqoqeleng mpapaza ya taba. Today ke na le Sbosh rakgadi wa ma 2000 ho Lesedi FM 88.4 ko lenanehong la Itlhabolle.
6: Dumelang bamamedi ba Lesedi FM, this is Reba Filwe monna pula ho tswa pelo e ja serati. Get a partner. O mametse Sbosh ho Lesedi FM ho tla matshwafatshe.

Re leboga hle ragadi wa bana ragadi Pulane Maselo a nane o le monate la bana la tsoha imihlano mitsutsu pele re fitlang ho reng ya leshome e re re ditabeng tsa hora ya leshome tse re tlo di ballwang ke di engwane mo eti ka pina e monate e tlang ka bayethe Thabo.

tshe pina ke monate thabo di matlo hora ke a le shume sebeletso ke a le sedi ya legotla la gasola Afrika Borwa di engwane mo 80 o re balla ditaba.

0: Motse wa nalane ya boitelo ba ho fumana tokolo ya setjhaba sa rona. Kaolang le iketle leqhubung la 88.4. Kapa le download SABC Plus app ho mamela lesedi FM. Ke molelwa.
1: Mo Afrika dumela fe. Ke o sistompi mona mme wa bethwele. O rutse le anti wa ma 2K. Ho itlhabolle o ntsa le etsetsa watse. Ho lesedi FM. Molala zwa ngwena. Ntshekozi.

DJ Cleo ona are goodbye ho di mahlo ho rakia le shumele mesumedi mabedi ke fetela ho tisetso mokwena le mo ifo wa imatlafatse.

Fontaine motse wa di rosa. Pere nyetso singangata, mangaungwe pelong ya Free State. Lesedi FM le fumane ha bonolo le khubung la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.

0: Ube umoluke. Disulungte joloka 1kg ya Kellogg's All Brand Flakes ka 84.99. Lu 1kg ya Rama Spread for Bread Medium Fat Spread ka 36.99 fela. Disulu di fumaneha mabenkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 12 tsa July 2026. Ka Shoprite fela.
1: Metsotsong e sa fediseng pelo ke ka kwano ka provinceng ya Gauteng motho e motle ke tlo kopana jwalo le letona la tsa dipalangwang mme ke di bone di a le tlabela ge ke re tlo qoqa le yena ka kopano e neng e tshwerwe haufinyana ge ke re tlo utlwa gona diqeto tse fitlheletsweng ke di feng mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke na le wena nnanong la gao leo le ratang la jwale ke nako Drizabona, real love.

ke lebuila holo scheme sa drive le sebeditse tsa mayang le phomola mo mamedi ho fela ho le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho le sedi fm me hopola hore lona le tlisetswa ke sabc news re kemetse ha re kgethe nko ka pere empapelo mo re fetela ra bosana madie hore balla ditaba tsa hora ya botshelela.

0: Hashtag party time. Dumela Lady Soski. Ke sithethe se bahlama khathamelo di Virginia. Ke di tsulona le khubula 89.4 go mametse ka mmino o monate bona kwa batagela. Ba di bona ke re o boetsa ntho tsantse hot hot motjheso pele.
1: Hey Soski ngwana ngwanana. Go mametse ha monate ka le khubula 89.4. Ele ka nana ka kutlwanong o dindalstress letsa gadi yolso ski tshwere mamphonyelele tanko
2: Fela ka di weekend tshwere di sene mo le bi x change stone ha ka be ke mona go hulanya maoto ka di weekend bona ma help up ha ma a is a fela engwe e di ntse ke tlhokometseng ke hore ha o thabiswa ke letsatsi la hore o tlo phomola mafelong a beke o thabiswa ke taba ya hore wa tseba hore le matsatsi a tlang o tlo phomola ka wona ha sa fitlhela o lokela hore o tlo phomola ho wona a thabise ho tshwana le ha wa lebelletse mogosi ka pa ke nna fela
3: ba tla fela ga di weekend Awasana asebetse ya ka tenga le sedi bo di sebe se se ke masuma ba dile metse sepileng ana foka letse ho ga a ke ya le shome hello hi asilali ke mafela beke ba thaba fela ka di weekend hello hi

Mama di shebe me tsotse ke le shume le metsi medi re furelese ho raya le tshebe le botso le mong. Okay. We underground of the ones and twos gena la re ja ifi sa utla me tsunye le mashuma ra ho ke mara ho ra ke le shume a re beha mona mo re seng re le teng. Ha ke tsebo ga mo tle jam go tsela ga ha jwe la re lokela ho re fana ka malomo. Ha jwe le re fana ka malomo weso. Zero eight six triple zero three zero eight four.

0: Robotshabela ho Gauteng mo ho renang khutso le Sedi FM le fumaneha ho 87.7 ka bakena ho SABC Plus app ke molelwa le Sedi FM ke molelwa
1: hey
0: mo khwabo wa setso le puo ya Sesotho
2: so wait mosi wana lane ya buitelo ba ho fumana tokolo ya sechaba sa rona Kaulang Lake Daily Kumula 88.4 Kapale download SABC Plus app Homamela le Sedi FM

0: tsebeletse ke ga tsengene sedi ba ba di tsama metso tsike ba shuba ba di le metso e se pula mpile re kana ho ganya le tsumele metso e medi ho bula hore horeng eno le tsumele metso medi ho teng papadi ya tao ha sa tsona e vile ka le ka khitla fela he ke la gong ke la spazo rt and the rose ba hedo King Busy Way isimo sasekhaya Simi K na Lady Apiwe I love you letu Shana Malanga ke sentse dipina tse ke leng ka nkela tsona kone tsebeletsong ya gatong a ya le se di tshele khale la botlhano beke jela le mafela beke o ntse di tsile ngwana ngwana na ke dikeledi magesene helang ba ba di tengweso re tsha hate bona jetla
1: Ntate Nelson Mandela ha re ananeleng boinelo ba hae ba ulwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.
2: Tembisa. Le khubula lona la gaso ke 88.4. Hape kena ho SABC Plus A le sedi FM ke molelo.
0: Ho fela ho jalo ena tshebeletso le sedi ke molelwa ke station sa house ke te kandle botse mashume a tsheletse ke le metso e tsheletseng fela he ke tlo go tiana he le gaitse dia ka metso tsenge le shume le metso be hlano be re kena ho reng a kya le shume le metso e medi e ho bona papa di teng e go hatse sa nyona bosing bona e thakgwang ho reng a kya le shume le metso e medi e re hata ba sa gona di le tsena ke tle ke hata ka mona a kya
1: Basotho kopana
3: Basotho kopana lo nna le le
1: ya ho Pina imwe mere khoela ne